0: ble fort en banger for oss, det sånn.
1: Dette Radio Tromsø.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.